0: Alba un Tommy, pace più probabile in Olimpica Stereo.
1: Olimpica me pone un doble tas. Olimpica me pone un doble tas.